0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ascoltando?
1: Boh, man, fa una lingua, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, muove, è un leggy. Here we come, we got...

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Sono le 4:02.
1: Ah, che mal di schiena.
2: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
1: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
2: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
1: Ah, buona idea.
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo sempre qua, Rock Giovane, alle Casette Rosse, domenica 17 giugno 2012. Abbiamo beccato uno spettatore, anzi una spettatrice. Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere i Wunderkinder, i ragazzi del Centro Giovanile di Santa Margherita Ligure. E beh, diciamo che sono qui perché il mio ragazzo suona nella band, il chitarrista, e è da un po' che vengo ai loro concerti. E per ora diciamo che ho sentito 2-3 band, solo che adesso devono ancora finire di suonare, quindi...
2: Ci sono piaciute, cioè finora ti è piaciuta l'iniziativa?
3: Tantissimo, bellissimo, ci sono già venuta anche l'anno scorso, è stato stupendo.
2: Come hai fatto ad avvicinarti a queste cose? Cioè come hai fatto a conoscere l'anno scorso su Facebook,
3: sulle locandine? Su Facebook e soprattutto grazie al mio ragazzo che mi ha detto di queste iniziative, e quindi visto che lui suona io vengo a sentire lui, perciò...
2: E ti piace, tutti gli anni vieni perché ti è piaciuto, ben organizzato?
3: Esatto, bellissimo.
2: Tutto. Poi si sta lì, si sta insieme, c'è un sacco di gente.
3: Esatto, e poi c'è anche il buffet, questa è una cosa positiva.
2: Ah, bravo, ci sta. E vabbè dai, allora ti auguro buona prosecuzione, buon concerto. E quando suonano quelli che suonano rock pesanti, mi raccomando non fate troppo casino.
3: Ok, sono un po' di pogo.
2: Dai, grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle e strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che erano già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti

0: Inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
1: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
2: L'Empoli ha convocato un momento di incontro, di vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
0: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
3: Colazione in jeans.

Michael Baker e Olivia McClurkin.

0: canzone per l'estate.
1: Aio, in Sardegna siamo ad ascoltare Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai venti.
1: Aio!

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Allora, ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: di Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo di Mafia Capitale. Per fare un recap di quello abbiamo detto la scorsa volta, cioè martedì 7, abbiamo parlato di cos'è Mafia Capitale e di come Lira Abate nel suo articolo divide Roma tra Carminati, Senese, Fasciani e Casa Monica. Oggi invece ci concentriamo di più su Salvatore Buzzi, che insieme a Carminati sono, diciamo, gli esponenti di Mafia Capitale. Mafia Capitale che non si dovrebbe chiamare così, perché secondo la Cassazione non c'entra niente con la mafia e per comunità la chiamano mondo di mezzo, proprio come Carminati si definisce, perché sono appunto i lavori delle persone dell'alto che lo fanno fare alle persone del basso e quindi si definiscono proprio mondo di mezzo. Salvatore Buzzi, che inizia la sua carriera, diciamo, criminale nel 1983, quando viene condannato a 30 anni di carcere per un omicidio volontario, omicidio appunto uccide Gargano, e viene condannato a 30 anni e proprio nel carcere Bibbia lui fonda la cooperativa 29 giugno e si iscrive alla cooperativa nazionale delle mutue e con questo inizia la ricostruzione della via Tiburtina e inizia appunto a ribonificare tutta Roma. E Salvatore Buzzi viene condannato, esce e inizia a collaborare insieme a Carminati. Con lui appunto viene condannato il 3 dicembre 2014 e proprio perché nell'ambito di Mafia Capitale, grazie alla cooperativa 21 giugno, diciamo che l'accusa dice che grazie a questo molti soldi, un ingentivo insomma di soldi sono andati a suo beneficio.

Concentrandoci adesso su degli eventi un po' più recenti, nell'aprile del 2020 il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso presentato dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma contro la sua scarcerazione, quindi in poche parole viene scarcerato. Nell'ottobre del 2021 inaugura a Roma un pub gestito da lui come barman e organizzatore di molte serate culturali e musicali al suo interno. La cosa appunto suscita un po' di scalpore perché è un ex mafioso, insomma. E molti dei piatti del suo locale erano ispirati autoironicamente al suo caso giudiziario. E il 29 settembre 2022 la Procura Generale dispone un ordine di carcerazione dopo che la Cassazione lo ha condannato a 12 anni e 10 mesi. Buzzi chiede la revoca e la Corte d'Appello gli rigetta la richiesta a inizio novembre. A inizio settembre del 2023 esce dal carcere di Catanzaro poiché la Cassazione ha definito illegittimo l'ordine di esecuzione della pena di 12 anni e 10 mesi di reclusione.

0: Per fare un recap, martedì oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale o Mondo di Mezzo. Scorsa volta Massimo Carminati e appunto le sue criminalità, e oggi invece Salvatore Buzzi con la cooperazione del 29 giugno. Ci lasciamo, quindi ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: delle Ciadante Alighieri di Roma, e oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Bella raga, sta radio suona così.
6: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
5: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
6: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa la aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
1: Siamo qui al forum sul turismo in Liguria, dove si è svolta anche la premiazione del premio Edoardo Garrone, assegnato al miglior progetto presentato dai partecipanti al corso di perfezionamento post laurea sul turismo culturale per lo sviluppo dei territori. Allora, siamo qui con la vincitrice del premio, ecco, si vuole presentare brevemente?
2: Sì, io mi chiamo Brusadelli Silvia e sono una bibliotecaria e mi sono laureata in Scienze dei Beni Culturali lo scorso luglio presso l'Università di Como. Ho deciso di partecipare a questo corso di formazione post laurea perché ho trovato un progetto molto interessante. Ho trovato questa borsa di studio molto diversa da quello che normalmente offre il mercato delle specializzazioni post laurea, perché era un corso molto pratico in cui l'idea fondamentale era dare delle indicazioni su un concetto di impresa, come avviare un'attività di impresa proprio dal lato concreto. Ho trovato questo corso veramente ricco come spunti e di alta qualità sotto il profilo dei professori. Quindi niente, ho vinto la borsa di studio e siamo venuti qui per 5 settimane, abbiamo soggiornato presso Santa Margherita Ligure e quindi abbiamo conosciuto anche una realtà molto diversa da quello che è la solita realtà. Il progetto con cui...
1: Ecco, sì, ci vuole illustrare un attimo brevemente il suo progetto?
2: Il progetto che ho presentato e che ha vinto il premio è l'apertura di una società, la società Villago, che si occuperà di creare itinerari turistico-culturali nelle ville storiche che caratterizzano il territorio del Lago di Como e della Brianza. Il nostro territorio è particolarmente ricco di ville storiche proprio grazie a quello che è stato il momento d'oro del periodo di Lago di Como nell'Ottocento con la grande borghesia e la nobiltà. Quindi l'idea è quella di creare degli itinerari che si concentrino proprio sulla vista delle ville storiche, sull'apertura delle ville e sugli spazi che caratterizzavano la vita e i fasti di un tempo. Stiamo collaborando con la Camera di Commercio di Como per la creazione di itinerari che siano proprio aperti a tutti, quindi dotazioni di brochure sia per turisti italiani che per turisti stranieri che possano venire nel nostro territorio e scoprire le meraviglie che ci sono.
1: Perfetto, la ringrazio molto.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
4: Ai venti, ai venti!

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa, gente.

che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Oggi la benzina è rincarata.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia, che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
1: Dai, dai, chiuda su,
2: mi ci
1: trovi,
2: proprio sì,
1: chiuda su, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, dai, dai, chiuda su,
2: mi ci
3: sì, sì, sì, sì, sì,
1: ho visto un re,
2: se lo riscuse,
1: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radio transistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi

Ciao a tutti, ci ripresentiamo. Siamo Sofia, Francesca e Leonardo del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma. E oggi abbiamo deciso che parleremo del clan Fragalà, che è uno dei più potenti della nostra zona e del litorale italiano e romano in generale. Come leggiamo su Il Messaggero, la famiglia Fragalà è una famiglia mafiosa proveniente da Catania, trasferitasi a Roma, in modo specifico a Torvaglianica, frazione di Pomezia, la città dove appunto si trova la nostra scuola. Attualmente risiede tra Pomezia, Torvaglianica e Ardea.

Nella zona hanno creato un clima di intimidazione su commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentati, dinamitardi e minacce. Gestiscono inoltre un consistente traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish, importate dalla Colombia e dalla Spagna grazie ad alleanze con gruppi criminali camorristici e siciliani. La famiglia Fragalà ha inoltre a lungo gestito una famosa pasticceria a Pomezia, dimostrazione della sua capacità di infiltrarsi nel tessuto economico della città per poi esercitare il proprio potere con intimidazioni, estorsioni, attentati, omicidi. Da qui la locuzione cannoli e pistole, utilizzata in gergo per indicare il clan catanese dei Fragalà. Arda, Pomezia, Ostia, Torbaglianica, tutta la zona di Roma Sud è stata ed è controllata da loro.

0: conferma di quanto fosse potente la famiglia Fragalà, ci sono anche le tante telefonate che i capi clan Ignazio e Alessandro ricevevano da Sante Fragalà, quando questi non si era ancora pentito e si trovava nel carcere di Re Bibbia a Roma. Non aveva problemi a comunicare con l'esterno, impartiva ordini, si riforniva di cocaina e continuava a occuparsi degli affari di famiglia, mentre scontava la condanna a 26 anni per duplice omicidio. Sante ha nella sua disponibilità diverse schede telefoniche, intestate a detenuti stranieri. Quando doveva far entrare la cocaina per lui in carcere, si rivolgeva alla sorella Mariangela e le indicava come fare. Mi raccomando, intra o pacchio, che in dialetto vuol dire nei genitali. Grazie alle operazioni delle forze dell'ordine, buona parte del clan è stato sconfitto, ma il litorale romano resta una delle zone più mafiose dell'Italia. Noi, in quanto abitanti del mare di Roma, ci sentiamo in dovere di far luce e dissociarci da questo lato oscuro che, siamo sicuri, un giorno verrà definitivamente sconfitto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Leonardo, Francesca e Sofia.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per

0: caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington, intanto, ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia, che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione.

0: Siamo Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli della quarta G del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di Calogero Zucchetto, un poliziotto ucciso per mafia.
1: Sono 42 anni da quando, il 14 novembre 1982, Calogero Zucchetto, per gli amici Lillo, venne assassinato da Cosa Nostra a Palermo. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emerse che in quell'agguato parteciparono in tre: Giuseppe Lucchese, Mario Prestifilippo e Pino Greco.
0: Si arruolò nella Polizia di Stato in giovanissima età e, anche se per una breve parentesi, ha fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, nei tempi in cui l'unità paragonava Palermo a Beirut, a causa dei morti ammazzati in strada.
1: Agli inizi degli anni Ottanta, dopo l'incarico nel reparto scorte, divenne stretto collaboratore del commissario Nenni Cassarà alla squadra mobile della Questura di Palermo, occupandosi di criminalità mafiosa, in particolare nella Catturandi, una sezione specializzata nella cattura dei latitanti. Lillo era un poliziotto vecchio stile.

0: Nonostante la sua giovane età, preferiva stare in strada più che in ufficio, pur di trovare piste utili alle indagini.
1: Lucchese, Presti Filippo e Scarpuzzedda conoscevano Zucchetto perché erano cresciuti assieme nel quartiere di Ciaculli. Inoltre si erano incontrati con l'agente pochi giorni prima, in maniera del tutto casuale. Il giovane poliziotto era in vespa con Ninni Cassarà, il capo della mobile, anche lui ucciso barbaramente dalla mafia 3 anni dopo. I due giravano per le borgate palermitane in cerca di latitanti. Un lavoro delicato, volto innanzitutto a raccogliere informazioni. Zucchetto, quando casualmente incontrò in strada i 3 mafiosi, si rese subito conto di essere stato riconosciuto.
0: Nonostante ciò, Lillo non rinunciò al suo lavoro. Dopo settimane di appostamenti a Ciaculli, riconobbe il latitante Salvatore Montaldo, ma trovandosi da solo e senza mezzi, dovette rinunciare alla cattura, che avvenne poi il 7 novembre 1982 con un blitz di Cassarà.
1: Zucchetto era un vero fuoriclasse nonostante i suoi 27 anni. Aveva collaborato con il commissario Ninni Cassarà al rapporto greco Michele più 161, che descriveva il nuovo assetto di Cosa Nostra dopo l'inizio della guerra di mafia del 1981. Riuscì ad entrare in contatto anche con il pentito Totuccio Contorno, che con le sue preziose confessioni diede impulso importante sul piano investigativo, spiegando anche quelli che erano i contatti tra il potere mafioso e i pezzi della politica e dell'imprenditoria. Spunti che portarono al maxi processo del 1986. Anni dopo furono come mandanti componenti della cupola mafiosa di Cosa Nostra, tra cui Toto Riina, Bernardo Provenzano e Raffaele Ganci.
0: Queste informazioni le abbiamo ricavate dalla testata giornalistica Antimafia 2000. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

artista, tortuosa e impotente, una mano da orso, pelosa e ignorante, una mano commossa che prega per noi, una mano da piovra che non ti lascia mai.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

cibo. Il formaggio è più buono con la Gecko tecnologia. Qual è il segreto del formaggio con i buchi più famosi del mondo? L'ha spiegato Hans-Peter Bachmann, responsabile del settore ricerca e latticini di Emmentaler Switzerland, che ha presentato la nuova tecnica di produzione adottata per il lancio del nuovo Emmentaler DOP. Grazie all'esclusiva Gecko tecnologia, Emmentaler ha infatti trovato il modo di avere mucche più rilassate a produrre latte eccellente, con semplici espedienti del tutto naturali, o per meglio dire, animali. Arrivano i gechi, nemici sterminatori delle mosche che infastidiscono i ruminanti e diventano alleati della loro tranquillità e produttività. Formaggio di gecko? No, per ora no, ma formaggio migliore ed abbondante, grazie ai gechi, questo sì. Rummy Flash. Quando penseranno di usare i normalissimi ragni, noi ci abbiamo pensato in musica, anche se l'arachnide in questione è appena stato fatto fuori. 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: E di colpo venne il mese di febbraio.

sento libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

pioggia, la tristezza passerà da mattina e l'anello resterà sulla spiaggia.

0: musica. Cosa stai ascoltando?
1: Boh, man xawma li ngay wax de.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, mo fi xew legi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, sono Teresa Scarabaggio dal Liceo Classico Ancomarse di Ostia, Roma, e oggi vi parlerò dell'uccisione di Peppino Impastato. Peppino Impastato nacque a Cinisi, in provincia di Palermo, 5 gennaio del 1948. Nella sua vita ha lottato contro la mafia nella sua attività giornalistica nella Nuova Sinistra di Cinisi. La sua stessa famiglia era mafiosa, ma fin da ragazzo scelse di schierarsi contro la criminalità organizzata, incontrando la morte nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978. Nel 1965 Peppino fondò il giornalino L'Idea Socialista, entrando a far parte del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Peppino portava avanti la sua attività antimafiosa. La madre Felice Impastato lo supportava silenziosamente, nonostante l'autorità del marito. 1976. Il ragazzo fondò Radio Out, una radio da lui stesso finanziata, nella quale denunciava crimini compiuti dalla mafia. 2 anni dopo, nel 1978, si candidò per la lista di Democrazia Proletaria per l'avvenire delle elezioni comunali. Per la sua attività contro la mafia sostenuta attraverso Radio Out, venne ucciso nella notte tra l'8 e il 9 maggio dell'anno 1978, all'età di 30 anni. La sua morte fu inscenata però come un attentato suicidio. Per accreditare l'ipotesi, i suoi assassini collocarono una carica di tritolo sotto il suo corpo, trovato in seguito su dei binari della ferrovia Palermo-Trapani, riuscendo inizialmente a far archiviare dalle forze dell'ordine il caso come attentato suicidio, dopo aver letto una lettera dello stesso Impastato dove descriveva le sue intenzioni, scritta però molti mesi prima della sua morte. Lo stesso giorno venne ritrovato il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, di cui sequestro avvenne il 16 marzo. La realizzazione di questo podcast è stato consultato il sito di scuola.net. Grazie per l'attenzione.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Tuito, dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco, l'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta, poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede del tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
2: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.
3: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in po'.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Ciao ragazzi, qui è Walter dal Centro Benedetto Acquarone, sono con i colleghi della redazione e col coordinatore del centro, Fulvio Di Sigismondo. E siamo qui per sollevare un punto sul fatto che un gruppo di ragazzi ha rifatto richiesta in comune per un problema. Sostengono che a Chiavari non c'è un centro di aggregazione o comunque un luogo dove i giovani possono riunirsi e svolgere attività giovanili, appunto. Cosa ne pensate in proposito?
3: Allora, intanto vi ringrazio di avermi ospitato qui nella vostra redazione. Sicuramente a Chiavari si è aperto un dibattito su questo tema e credo che la decisione, come è stata riportata anche dal secolo XIX, di una riunione, di un incontro con questi ragazzi che hanno sollevato questa istanza, abbia un carattere fortemente positivo. Dobbiamo prima di tutto comprendere le ragioni sostenute da questi ragazzi e capire quanto e in che misura il nostro centro possa costituire una risposta alle loro esigenze. Perlomeno questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensiate anche voi.
2: Pensate che forse il problema sia nel fatto che il centro non è abbastanza pubblicizzato, diciamo, che i giovani non lo conoscano?
4: Io sono venuto a conoscenza del Centro Benedetto Acquarone attraverso amici che suonavano e venivano qua per divertirsi. E come pubblicità, diciamo che se non vieni a conoscenza così di giravoci e via dicendo, non lo riesci a trovare. Anche se adesso stanno mettendo su un portale per riuscire a trovare anche su internet.
2: Effettivamente il Centro Benedetto Acquarone è stato nominato negli articoli di giornale, però si sostiene appunto che il centro sia troppo fuori mano per essere raggiunto dai giovani, che lo preferirebbero più centralizzato rispetto a un ambiente chiavarese. E potete esporci i pro e i contro dell'attuale localizzazione dell'edificio?
5: Sicuramente un contro grandissimo è quello che è comunque abbastanza distante, perché va bene, è un po' isolato dalla cittadina di Chiavari, anche se rimane sempre dentro a questa. Però comunque un pro è che innanzitutto si decide di venire qua, tutti noi andiamo là di nostra scelta, nostra spontanea volontà. È comunque un posto dove si può far casino, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Non disturbiamo nessuno proprio perché è in un posto così lontano dalla cittadina.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ci saranno nuovi incontri in comune con l'assessore e i giovani che hanno sollevato la tematica. Ai prossimi incontri sarà presente anche il nostro coordinatore Fulvio e anche dei ragazzi del centro. Come avete intenzione di improntare il dibattito?
3: Ma guarda, io penso che sia fondamentale all'interno di questa tematica anzitutto ascoltarsi e comprendere reciprocamente quelle che sono le esigenze e le aspettative dei ragazzi che hanno animato questo dibattito. Sicuramente è fondamentale capire quali sono le esigenze e quali sono le necessità e nello stesso tempo anche cercare di illustrare, ecco, le opportunità che il nostro centro può offrire. Può darsi che non si possa venire incontro a tutte le esigenze o alle esigenze di tutti, però è fondamentale che questo dialogo promuova soprattutto una reciproca conoscenza. In questo senso sottolineo, ecco, che l'attuale amministrazione del comune di Chiavari ha lavorato, diciamo, proprio in questa direzione. Il nostro centro è un centro, diciamo, del comune di Chiavari, è un centro pubblico e quindi credo che questa esigenza che è stata avanzata rappresenti per tutti una grossa opportunità.
2: Bene Fulvio, grazie per il contributo, grazie a voi ragazzi. Continuate a seguirci per tenervi aggiornati sulla situazione. Qui è tutto dal Centro Benedetto Acquarone, un luogo aperto per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prendi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

pasta, caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, stai
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ubriaco scambia centrale di polizia per un albergo e chiede una stanza. Il 25enne Mitchell DeSlate aveva bevuto un po' troppo, alzando eccessivamente il gomito nel sabato sera con gli amici. E dopo ha fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, se si è in condizioni del genere, si è messo alla guida. Probabilmente si è reso conto anche lui che non era il caso di fare troppa strada dopo aver bevuto quel che aveva bevuto, per cui ha deciso di fermarsi di fronte ad un albergo e chiedere una stanza dove passare la nottata, in modo da poter smaltire la sbronza. Un'idea certamente ottima e condivisibile, solo che Mitchell, in mezzo ai fiumi dell'alcol, non si era reso conto che quello dove era andato non era un albergo, ma una centrale di polizia. L'agente in servizio in guardiola, che Mitchell aveva scambiato per la reception, è rimasto decisamente stupito quando ha visto il ragazzo entrare in caserma con passo incerto e ha chiesto una stanza. Solo dopo alcune domande della gente, che gli ha chiesto se avesse bevuto troppo e da quando stesse guidando, a Mitchell è venuto qualche dubbio e ha chiesto se per caso si fosse sbagliato e quello non fosse un hotel. In effetti un albergo non era, però una stanza per la notte gliel'hanno data lo stesso, anche se con le sbarre. Troviamo anche noi una stanza musicale. Ecco il concierge che ci viene incontro, Billy Joel, Heartbreak Hotel.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Come ti vesti al mattino?
0: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: sono le 17.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati, come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
2: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma questo poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati ragazzi giovani che nella politica della nostra società sono arrivati ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Trenta scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Siamo Gaia, Sofia, Alessia, Sara e Tommaso del Liceo Vittoria Colonna di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza. Oggi vi parleremo di alcune donne che hanno rivoluzionato la storia del crimine, mostrando una nuova realtà di cui pochi sono al corrente. Considerando i recenti avvenimenti di cronaca nera, abbiamo pensato di parlare della figura della donna. Questa volta però non come vittima, ma come carnefice. Per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vita e le azioni di alcune donne che sono riuscite a imporsi e hanno scelto la strada della violenza.

0: donna estremamente importante per la storia della mafia è Ma Barker. Kate Ma Barker è stata una criminale a capo di una banda composta da lei e dai suoi quattro figli del centro-ovest degli Stati Uniti, ovvero il Midwest. Ma Barker fu descritta da J. Edgar Hoover, primo capo dell'FBI, come il cervello criminale più crudele, pericoloso e pieno di risorse della fine del XIX secolo. Kate Ma, nel 1892, si sposò con George Barker, con il quale ebbe quattro figli, chiamati Fred, Lloyd, Arthur e Herman Barker. Kate Ma decise di cacciare di casa suo marito, poiché era alcolizzato. Dunque, crebbe da sola i suoi figli. Il primo crimine commesso dalla sua banda fu una rapina nel 1910, in cui nella fuga investirono e uccisero un bambino con la loro macchina. Ma Barker preparava attentamente i crimini senza mai parteciparvi in prima persona, poiché si concentrava nel prendersi cura e nel gestire i membri della famiglia. Venne ucciso il 16 gennaio del 1935 in una sparatoria con l'FBI in Florida. Ma Barker divenne un vero e proprio mito che ispirò moltissimi artisti nelle loro opere. Ricordiamo Bill Kahn nel film La famiglia assassina di Ma Barker, pellicola del 1966. A lei fu dedicata anche una canzone omonima dei Boney M, il gruppo musicale Europop, per la loro celebre Rasputin. Barker fu l'ispirazione anche della serie televisiva Batman. In un episodio c'è la parodia della donna e dei suoi figli. Proseguendo con la storia, in Italia troviamo Assunta Maresca, anche nota come Pupetta. Pupetta nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1935. Era la figlia di Alberto Maresca, un contrabbandiere. Era anche nipote di Vincenzo Maresca, condannato a 7 anni per l'omicidio del fratello. La prima volta che Assunta Maresca ebbe problemi con la giustizia fu quando aggredì una compagna di classe, ma non venne condannata poiché la compagna ritirò la denuncia.
1: Pupetta era una donna molto attraente e, proprio per questo, vinse anche un concorso di bellezza. Si innamorò di Pasquale Simonetti e nel 1955 si presentò incinta al matrimonio con il giovane delinquente. Il loro testimone, Antonio Esposito, veniva chiamato Totone Polignano. Esposito, qualche mese dopo le nozze, fu il mandante dell'omicidio del marito di Pupetta, assassinio che avvenne il 4 ottobre 1955. Pupetta, incinta di 6 mesi, si vendicò, uccidendo Antonio Esposito. L'omicidio avvenne durante il periodo della lotta di potere della Camorra, a causa della gestione dei prezzi del mercato ortofrutticolo. Il 14 ottobre venne arrestata e partorì il figlio in carcere. Fu condannata a 13 anni e 4 mesi, ma ne scontò solo 10. Infatti, fu graziata. Nel 1967 divenne attrice, interpretando se stessa nel film Delitto a Posillipo, diretto dal regista Renato Parravicini. Dopo questa esperienza cinematografica, aprì 2 negozi di abbigliamento a Napoli e 3 anni dopo si innamorò del camorrista Alberto Ammaturo, con il quale ebbe 2 gemelli. Il loro rapporto si ruppe nel 1974, quando Ammaturo fece accedere il primo genito di Pupetta.

venne assolto per mancanza di prove. Il cadavere del figlio non fu mai ritrovato. Venne poi arrestato in Perù con la sua nuova fidanzata. Nel 1981 Pupetta fu successivamente accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, ma venne scagionata per mancanza di prove.

0: Il 13 febbraio del 1982, nel mezzo della guerra tra camorra organizzata e nuova famiglia, Popetta rilasciò una conferenza stampa al circolo della Villa Comunale di Napoli, nella quale minacciò apertamente Raffaele Cutolo, dicendo: se per nuova famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest'uomo, allora mi considero affiliata a questa organizzazione. Dopo poco fu arrestata per aver ordinato l'omicidio dello psichiatra Aldo Semeravi, che aveva dichiarato Cutolo infermo mentalmente. Popetta nell'occasione fu anche accusato di traffico di stupefacenti e tentata estorsione. Venne poi nuovamente scagionata. Si scoprì inoltre che la donna gestiva delle feste alle quali partecipavano magistrati ed altre personalità conosciute. Morì il 29 dicembre del 2021 all'età di 86 anni nella sua villa a Castellammare di Stabia.
1: Per quanto queste donne non si possano considerare rivoluzionarie e non abbiano lottato per la loro emancipazione e sicuramente sono lontane dal concetto di libertà che tutte noi auspichiamo per il genere femminile, sono ugualmente riuscite a prendere e mantenere il potere in un ambiente tipicamente molto maschilista e patriarcale. Bisogna ricordarsi che in Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi. Infatti, il loro ruolo rimane maggiormente quello di moglie o prostituta. Entrambi ruoli considerati marginali, anche se, soprattutto nel primo caso, diventano così anche loro complici criminali. In America del Sud, invece, la quantità di donne che sono a capo di giri di crimine organizzato e di cartelli di narcotraffico è decisamente più alta rispetto al resto del mondo. In Giappone e in Russia, similmente all'Italia, la donna non ha un ruolo attivo, anche se negli anni è nato un po' il mito della donna a capo della Yakuza a causa del film cult Kill Bill.
0: Nell'ultimo decennio, in Italia, abbiamo visto che la donna all'interno della mafia ha un ruolo leggermente più centrale, ma viene estremamente sfruttata e mercificata. Questo si può considerare una specie di cambiamento, nonostante questo cambiamento stia avvenendo in un ambiente pericoloso e immorale? Per approfondire l'argomento abbiamo pensato di parlarne con un'esperta, la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Grazie per essere intervenuta su ZaiTime.
2: Dottoressa, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite?
1: Sì.
3: Perfetto.
1: Dottoressa.
3: No, perché ho messo viva voce per essere più a mio agio.
1: Perfetto. Dottoressa, partiamo dal contestualizzare l'argomento. Che ruolo svolge la donna nella mafia italiana?
3: Io partirei dall'attualità, anche se ho seguito il vostro ragionamento circa l'evoluzione storica che va un po' di pari passo con quella sociale. Attualmente possiamo dire che l'esperienza antimafia italiana dimostra che il ruolo della donna è cruciale nell'ambito della criminalità organizzata, nell'ambito della mafia, perché possono le donne sicuramente si presentano come attori importanti, nel senso che possono supportare, possono gestire le organizzazioni criminali di appartenenza, e la loro importanza come a contrario viene rivelata dal timore che queste organizzazioni criminali hanno del fatto che le donne possano diventare collaboratrici di giustizia, cioè possano lasciare l'organizzazione, perché ovviamente la mafia, come tutte le organizzazioni criminali chiuse, basate sull'accordo che deve rimanere occulto, anche se si manifesta con una forza di intimidazione all'esterno, hanno come grandissimo timore quello di essere penetrati dall'interno e appunto di subire le conseguenze negative che derivano dalle rivelazioni di quelli che sono stati degli insider. Sempre di più si teme che collaboratrici di giustizia possano diventare le donne. Questo che significa? Se l'organizzazione criminale teme il contributo dichiarativo che per i processi e per le indagini può fornire la donna, vuol dire che la donna all'interno di quell'organizzazione criminale ha acquisito una posizione di rilievo e quindi possiede delle informazioni molto rilevanti circa tutta l'attività illecita, omicidi, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, tutto il panorama delle attività illecite che le mafie, non solo in Italia e in Europa, ma nel mondo, perché ormai le mafie hanno una dimensione intrinsecamente trasnazionale, manifestano. Diversi collaboratori di giustizia che sono uomini dicono delle donne: loro conoscono tutto sulla mafia. Ovviamente questo non toglie quello che anche voi avevate osservato, cioè il fatto che le donne all'interno delle organizzazioni criminali per esempio agiscono attraverso, sfruttando i loro legami familiari o i loro legami affettivi, i loro legami sentimentali. Questo però non significa sminuirne il ruolo. Infatti io preferisco utilizzare quando anche parlo con i miei colleghi stranieri, preferisco utilizzare come termine quello che le donne agiscono dall'interno, non dietro la scena, perché spesso no, si dice agiscono dietro le quinte, agiscono dietro la scena. No, in realtà non utilizzare il legame familiare, il vincolo affettivo, non significa agire in maniera occulta, significa agire dall'interno interno, cioè la famiglia è una struttura all'interno dell'organizzazione criminale, quindi è come un maggior grado di profondità. Però è anche vero che il ruolo di mogli e di madri può contribuire in maniera determinante a mantenere e a nutrire la cultura della mafia. Se facciamo per un esempio che riguarda il matrimonio, per esempio, il matrimonio può aumentare il potere dell'organizzazione, può creare o rafforzare delle alleanze, può risolvere dei conflitti. Non l'hanno inventato le organizzazioni mafiose. Se era così, diciamo, se è stato così nella storia anche per la gestione del potere legale, può essere mutatis mutandis utilizzato anche nella gestione del potere illegale. Vi faccio un esempio: un importante cartello della mafia napoletana, cioè la Camorra, che si chiama Alleanza di Secondigliano ed era composta da cinque clan, tra l'altro che hanno partecipato anche con la nuova famiglia alla sconfitta della nuova Camorra organizzata di cui voi avete parlato. Ebbene, tre di questi gruppi criminali avevano a capo tre boss che hanno sposato tre sorelle, le sorelle Aieta, e nel quarto gruppo che diciamo era quello del clan Licciardi. Si tratta di tutti i clan ancora operativi, però io sto facendo un po' una carrellata nel tempo. Nel quarto gruppo spicca la figura di Maria Licciardi, che viene descritta come la principessa dai suoi sodali camorristi, e lei si è trovata in una famiglia, appunto la famiglia Licciardi, che è risultata vincitrice nell'ambito di una feroce faida che si è consumata a Napoli con un contrapposto clan, anzi una contrapposta federazione, perché c'era l'alleanza di Secondigliano contrapposta al cartello Mizzo Mazzarella Sarno.
0: Attualmente ci sono donne considerate pericolose all'interno della mafia?
3: Certamente, abbiamo delle donne talmente considerate pericolose che in quanto detenute sono sottoposte al cosiddetto carcere duro. Si tratta di un regime detentivo speciale, probabilmente lo avete già sentito nominare, si parla qualche volta del 41 bis, anche in alcune, mi è capitato di sentire anche alcune canzoni di alcuni rapper romani che fanno riferimento alle loro condizioni di vita come se fossero al 41 bis. E comunque sì, è un regime particolarmente di detenzione particolarmente severo che non consente contatti con il mondo esterno, proprio perché il presupposto è di evitare che anche dall'interno del carcere queste persone e quindi queste donne così potenti siano capaci di gestire anche dall'interno del carcere la loro organizzazione criminale. E vi faccio solo degli esempi di due donne, che Maria Licciardi, di cui ho parlato, per esempio, è detenuta al regime detentivo speciale perché è stata condannata per associazione mafiosa, per estorsione, per altro, ma ci sono anche delle altre donne che per esempio appartengono all'andrangheta calabrese. C'è una donna che si chiama Maria Serafina Nocera, che è stata condannata, anche se con sentenza mi sembra che ancora non sia definitiva, comunque per essere stata la responsabile dell'espansione del potere della sua famiglia, la famiglia Bellocco, nella regione Lombardia, quindi dalla casa madre, che era la Calabria, alla regione Lombardia. Ovviamente lei ha preso questo ruolo così importante in quanto il figlio era in prigione e quindi ha potuto utilizzare il suo ruolo di moglie e madre dei boss della famiglia Bellocco.
0: Per la sua esperienza, è più pericoloso un capo mafia uomo o donna?
3: Sotto questo profilo la pericolosità non dipende dal genere, è completamente dipende dalle circostanze in cui queste figure criminali si trovano. Direi che al momento statisticamente abbiamo più mafiosi maschi che femmine, ma penso che si possa trattare più di un dato quantitativo che non qualitativo.
0: Ringraziamo la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, per aver rilasciato questa preziosa intervista. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Gaia, Sofia e Sara, del Liceo Vittoria Colonna.
3: Arrivederci, buon lavoro.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans. Can you feel

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?

Ciao, sono Pantani, questo è Pronto Pantani. Oggi sono un po' di fretta, quindi oggi faccio solo dei ringraziamenti. Voglio ringraziare i miei compagni qui in radio, voglio ringraziare i due speaker, Pietro e Lolli, voglio ringraziare la regista, la regia, Marilena, la redazione, da Deborah, e poi il nostro capo, il nostro Stefano. E niente, vi lascio con un liscio. Sì, oggi mi fa di mettere su un bel liscio. E allora vi dico, vai con l'issio! Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire a risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bum, bum, bum, bum, bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: comitato.
1: Non permettete nessuna provocazione.
0: Il comitato.
1: Crolla la speranza nella realizzazione.
0: L'altra faccia del mio paese.
2: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.

fortuna mi, colori scritti a rim. E ora ve la dico, abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa un diritto? Sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa. Disse in modo esemplare, andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo. Come sistemazione, a tutta la notte dovettero aspettare con rabbiamigliazione, perché nessuno li voleva. Lo sfratto a loro non rendeva. Suo padre era stanco, un vecchio pensionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente. Giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto raffando. Nel bene in cui mi piace, sull'ingiustizia troppo si tace.

chiamate in un quartiere di gente semplice, ma che di ladri drogati, lasciati no sotto i dietani emarginati, quartiere di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri e a casa ti scrivono, la casa ti è biandato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano, cade l'incredibile, perciò ve la repiamo, qui ci penso più, non riesco a star zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolte al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
1: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoi. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Chiara, Sofia e Leonardo del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di ecomafie. Ecomafia è un neologismo coniato per la prima volta da Legambiente, associazione ambientalista. La definizione si riferisce a tutte le attività illegali delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che arrecano danni all'ambiente. Tra le attività delle ecomafie compaiono il traffico illegale e lo smaltimento illegale dei rifiuti, pericolosi e non, ma anche il traffico di buste e shoppers illegali, l'abusivismo edilizio su larga scala, incendi boschivi e illegalità nel mercato dell'agroalimentare. Questo insieme di crimini ambientali, come spiega la Repubblica, frutta alle ecomafie un indotto milionario. L'aeroporto Fontana Rossa, sotto cielo blu, mi sta aspettando già la rossa,
1: vindo BMW, che stacchia musica nostra, dimmi chi cazzo. Parlando del nostro territorio, il 5 maggio del 2017 il deposito di rifiuti EcoX, situato a Pomezia, venne incendiato. Il fuoco divampò per 2 ettari, provocando una nube di fumo visibile per 3 giorni in tutta la provincia di Roma. Il sistema di accatastamento non era conforme all'autorizzazione, infatti erano presenti masse di rifiuti accatastati sia dentro che fuori la struttura. La società era autorizzata a stoccare fino a 3.200 tonnellate nello stabilimento, ma secondo il NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, al 31 marzo scorso risultavano 8.413 tonnellate, con un aumento esponenziale del rischio di propagazione di incendi. Venne accusato l'unico amministratore della società EcoX, condannato a 3 anni di reclusione, costretto a pagare una multa di 40.000 euro e risarcire il comune di Pomezia con 250.000 euro. All'imputato è stato anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
2: Tra i crimini delle ecomafie c'è anche il ciclo del cemento. Si tratta di un fenomeno che devasta i luoghi più belli del paese, manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri, villetti e alberghi che privatizzano interi pezzi di spiaggia, che sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree a rischio idrogeologico. Il ciclo illegale del cemento non consiste solo nel costruire dove non si può, ma anche in appalti truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare i giri di mazzette, corruzioni e speculazioni immobiliari con le carte truccate. La distinzione tra l'operato delle famiglie mafiose tradizionale e quella dei sodalizi criminali, come leggiamo dal sito legambiente.it, tra grandi imprese e mala politica si è ormai fatta sempre più labile, se non addirittura inesistente, quando gli interessi si saldano e dal malaffare del cemento guadagnano tutti.
0: Un esempio positivo è quello di Borgata Finocchio a Roma. Fin dagli anni Ottanta, gli abitanti del quartiere vicino alla Casilina, insieme alle associazioni, sono impegnati per la riqualificazione della zona e considerano l'abbattimento del mostro una delle priorità per il recupero del territorio. Ci sono voluti molti anni per risalire ai proprietari dell'edificio finché si giunse a capo della questione. L'ecomostro e la zona circostante, dopo essere passati per le mani di diverse società, tra cui l'Ital Sanità di Ciarrapico, era divenuto proprietà di Nicoletti, il boss mafioso della banda della Magliana. Nel settembre 2002, dunque, in virtù della legge sulla sottrazione dei beni alla mafia, il comune di Roma entrò in possesso dell'area e a partire dal mese di dicembre avviò la progettazione della riqualificazione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, fra radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Hey, hey.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 inches.
1: Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
2: Bene, dimmi pure.
1: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
2: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Yo Raps, affascinato da questo tipo da questo ambiente, mi sono avvicinato, ho cominciato ad ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente, scimmiottando, ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il mio modo di avvicinarmi all'hip hop.
1: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
2: Il primo, certo che me lo ricordo. Il primo disco che hai ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco dei Run DMC. E italiano è stato il disco degli Isola Post All Star, il singolo Stop al Panico.
1: Ho capito. Ora voglio farti una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
2: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso. Io li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva, mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, questa cosa si è consolidata anche con il Dogo e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
1: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
2: Leggenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
1: Molto carino, però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour e una conduzione.
2: Il mixtape che è uscito si chiama Centro in Action. È un mixtape che si trova free download, quindi scaricabile sulle mie pagine principali, che dopo magari ricordiamo. È un mixtape uscito per Arch Time Mixtape, mixato da DJ Arch, dove Gue Pequeno appunto fa da hosted in tutto il mixtape, presenta determinate canzoni e fa un po' di intrattenimento virtuale. Ci sono diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hensi, c'è Vatta, c'è lo stesso Gue, c'è Baby K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone. Insomma, li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
1: Ho capito. Domani sera sarei a Genova?
2: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo date per questo tour di Champion in Action, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, aspettiamo numerosi.
1: Ok, allora grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie mille a tutti voi, amici di Radio Gis. Ciao Elisa, buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie mille.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Приветствую всех россиян, это радио Джинс Нетворк.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Bella, zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.